tutte mie. Non mi vergognerò nemmeno un po', oh certo no, io mi spoglierò, e questa bianca faccia da pagliaccia cambierò, e guarire potrò il mio cuore malato, oggi è tutto scordato, quel che fu. Avanti guarderò, farò come vuoi tu, e non mi fermerò, no mai più. Io mi spoglierò, poi mi vestirò.

ha una faccia, due braccia e due gambe, sì, quelle imperiali, sì, sì, quelle, sì, ma sì.

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, di serve di soldati, di il gran tamburo del tempio verde, da stridone finite, ciabatte di tequila.